Salama shipatane yako otene, ni manyo viriani otene. Nkale otene otele ni programe hu Radio Shkola. Ele projete mochi tenkachie ni helpo. Yera kampante,